0: che non so, d'accordo, io credo che ti nota. Ma i pensi, ho distrutto tutto questo. Ma come ne ha fatto, ma chi ne ha fatto, lei non è.
1: Ah, she's the only one that goes. He just, he's not very yesterday to me, huh?